0: il mondo di girare. Perché quando è fermo io lo posso controllare, e quando tutto è perso io ti tengo tra le mani mie.
1: RTS.